0: Problema personal. A toma uma muruto tchajaraga.
1: Sembilan FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Sudah di ujung kisah.